0: massa, man. E che mancarterà, baby. So che c'è chiedo voce. Mancarterà.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.